differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

sai bene io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è. E penso sia un errore, Hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

0: e te. Tu come stai bene, io come sto bene, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: 107,1.

0: 8h58.
1: Devolvia? Devolvia. Arrivederci, fine domani, buongiorno a tutti quanti, buona giornata di lavoro, un buon giro di lavoro. Prego. Ah, no, tanto. Arrivederci, vem aí amanhã você, Edmar Mazzoli, nel comando.